Si no le contesto, si no le contesto. Si no le contesto, se desespera.

0: El orfanato.
1: Lex.
0: Lex.
1: Robin.
0: Robin.
1: Controlando la galaxia.
2: La super, la super, la super.